che d'inganne di voci con la seguo metto ogni ora. Ora mi trovo bandito alla campagna, essendo un dolo tutto mi s'accompagna, sento rida lu paesi, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito il lavorista, e sono esposto all'acqua e alla tempesta, e poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, un è subordo e l'altro ai perigli, prega l'angelo custoglio che la morte non le pigli. O la mia moglie con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, la raccomandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa, la da rigumando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà il

pasticci il ramioli e Splendida un'istante, ogni cosa è squisita, e il vostro roster vi invita, e te si va compagno, te la zicura, certo.

0: ragazze.
1: Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
2: Sì, razza un po' di passo.
3: Oh,
2: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: alte mil, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Provo a provarmi, assorbi anch'io.
0: Ah, questo.

0: si provede per poca merce scene di sprone di stazze. Si provvede per poca merce di sprone di staffe.
1: Ciri,

0: il mio nome c'è luogo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa dove che sia. Hanno già molto in volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. Ci patenti. Signori?
1: Sì.
0: Io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: già mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma cento e mille male scattare che nascono dalla testa. Per fucilla il vigore lo sostenta, per servire t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, soliti il umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Torno
0: ora il cervello,
4: datemene una presa a becco vieglio.
0: Alla che cuori che nottate si sonne le ricette.
5: Alla prova indiente, e spiamma io con la nozione. Alla graffina,
6: via allegremente.
5: Stringhette di fettuccio che vendo.
0: Signori, ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto io so dar canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
6: Che fate?
4: Casi di giorrasse.
6: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che m'ha fatto fa fuori di dare un giulio.
0: Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
2: Sì,
0: corvi

0: fare la firtomia non son molto interessato.
1: Il servire mi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone.

0: schifo, il sbornariello, dinti un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scendere. Non i denti, ma solo i denti, e facci non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpati, scappellati. Prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: E ci si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un posto
2: fino.
0: I ciechi, che scampi guardi. Ospo di una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto, vedrete il giovamento manifesto.